0: Franklin.
1: Hello, you cannibali.
2: Păi, canibal, ce ești, mă mănânci? Aoleu!
1: I love you, Hannibali, no? Hannibali.
3: Escucha la radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.